0: Dear Babylon.
1: Mamma mia, che povera! Dite, pigios, a Coca-Cola, a Conforu! Dite, povera, mamma mia, e a pigios, e a conserve, a pigios, a pigios,